0: 1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, contesse, baronesse, marchesane, principesse, mandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia
1: 640,
0: in Germania 231.

Non proprio queste contadine, cameriere, cittadine, non contesse, baronesse, marchesa.

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina,

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

ironico piacer che va ghiaccio avanza si ritira e all'asfalto tornerà salta salta gira gira ironico piacer che va ghiaccio avanza si ritira e all'asfalto tornerà ghiaccio avanza si ritira e all'asfalto tornerà serra serra con la bionda con la bruna va quella con la rossa va seconda con la smorta ferma